qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, mi fa scordare le parole, confondono pensieri.

coltivi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, fa scordare le parole.

mi volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.